0: re ba ha o morena
1: ha ha o morena
0: ra ga diwa
1: morena ke tsho o tlile ha go ha ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ra ga di ntumeng a matete
1: ka ba khutsa mane
0: amen nne morena ke le fika la ka le khobosiane nka tshoha mang

0: so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta spaghetti or macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP brown sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork country spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
1: Mamedi re ke le boheta belanta ka ditaba tsena tse wa qetang re fa tsona tsa metsotso e mashome mararo ka mora hora ya bo tshelela re hatela pele jwale empa hatelo ya pele ya rona ge dikela ka tshekiso Magalen Roosip Krimile Magalen Roosip Clazarin dikolo tsena mo mamedi di tswa kilwe ka morbei morbei yona ona le magabane a mangata bakeng sa letlalo la ha ona le di vitamin A C and E le di mineral Elendi matlafatse di hahamele le di thibela mafutse o tsedi ntsa tsona di tshafumane hendi jo ntsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo re le sekela tsofala ka pele la swebana le dule le ntshafetse le boreledi morobe yona ona le o le ka bona e thusa letlalo re le dule le le mongobo di tswakile ka le gala lena ka bolona le hlwekisa letlalo cream ena magaleng ro usipi sentse tswakilwe ka Clazarin ka lebaka lena mo mamedi magaleng ro usipi le magaleng Clazarin Diangobela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi. Di thusa ho ntshafatsa letlalo le hlake le be le ready, di fokotsa menyama. Stretch marks di thusa bakeng sa makgopo, pimples di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa lona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Di thusa ho thibela lona ho fedisa ditoromo. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. Krimi tsena tsa makgaleng di monko o monate o kgatholang. Di fa motho boitshepo le morolo a phamise hloka boitshepo ha le ka hare o batho di putse o meketeng tseleng le hohle mo a tsamayang hona teng. Kgalema le nyatso be le boitshepo ka magaleng Roosip boloka tjhelete se di sa tlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha mo mamedi hohle ka hare hona. Hopola hore ha e se magaleng ha se yona.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
3: PCFM, your pulse, our beat.

The Temptations, Soul to Soul, pele ho mona Nelly Maxwell, This Woman's Work. Yeah, e dula ho le shumele metse me hlano ke le bile ho reng ya le shumele metse me. Mo be dikena go jela go shatla lo sa ba le ho dimo, ba ke nsa bo isa go bona go na ha re tso ha mona, ke le be le maemo a fi a le ho dimo. Re qala ka tlokomediso. Le hlwa di ba keng tse dintse phahameng le ka lebellwa ho tloha bosiu. Balaboraro la la thago ho isa la bohlano la la hlano serami se kenela masapong se ka lebellwa la bonela la nne le la bohlano la la hlano Phupjane 2026 ke Peter tlokomediso le hlwa di bakeng tse dintse phahameng le ka lebellwa ho tloa bosiu balaboraro la la tharo ho isa la bohlano la la hlano serami se kenela masapong se ka lebellwa la bune la la nne le la bohlano la la hlano Phupjane 2026 ha re sheba tlhaloso ba ba le ho dimba ke sa usani ho dina ya Phupjane tlebela la masama gago selemo le sa dikitse pedi le mashome a mabedi na le metse tsheletseng ho ka lebellwa hore le kwa hele ka ho gatha dibaka ha holoholo ka maru a melatsitsi ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bata dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o iba mahareng ho hlaha le boya bophirima ona le monyetla wa 30% wa pula mona le mane ha morao ona le monyetla o fokolangwa o kgetheha hwa lehlwa ka maluting ka phirimana dintlatsa motjheso maseru e lebeletswe dula ditlhentse leshomele metsero bong Moshasha 1 le shumele metsero beidi, mafeteng le shumele metsero beidi, mahalisuka le shumele metsero bileng, kuting le shumele metsero seletseng, kachasnake le shumele metsero imine, mokotlong le shumele metsero imine, oxbow, inkadi rubeidi, butabute le shumele metsero beidi, le ribe le shumele metsero beidi, beria le shumele metsero beidi, tabateka le shumele metsero metsano, hasi mongkong, elebele tuli la dintlense le shumele